0: Estamos en las redes sociales.
1: Búscanos.
0: FM Universidad.
1: La radio que te acompaña.
2: No que no finirá. Qualcosa resterà. Un cielo ci sarà che ci innamorerà, no che non finirà.